0: Dihala.
1: Dihala, uyayona lento, uma utetezela.
2: Nasi sithando sami.
1: Nasi sithando sami, ududu wami ehle nyuka nemigwaqo. Awukodwa yini uyangidumaza sithando sami. Awukodwa yini kungiphoxa sithando sami. Awukodwa yini uyangidumaza sithando sami.